mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, mastica e sputa,

padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

0: un web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco.

Allora, voglio regalare invece l'uomo di Monaco a questi che hanno scritto questo messaggio, bellissimi, magici, simpaticissimi, bravissimi, sono le solite dediche. Quindi il pensiero più bello è quello che vi passa per la testa in questo momento.

0: ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo.
1: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare e per ogni

finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Vita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo.

is a monkey with one in his face. Take one and

storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti, alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Ascoltaci. Un'utente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti, alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

0: Jaya Jaya Jaya
1: Paura.
2: Scusa, non si può fumare.
1: Ma non è una sigaretta?
2: No, no, però non si può fumare.
1: Vabbè.

Partita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

nella guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

di La storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspetto.

Questa notte non è normale, io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia testa.

Akita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti, alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!
1: This is off our first record. Most people don't own it.

probabilmente uscì, chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè.

in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto

Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

Radio Batuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa di noi che qui sotto, lontano più in basso.

braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto,

punto web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

0: Oh, Sanico.
1: Uè.
2: Dove sei?
0: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene,

Radio Web ti trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante,

figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra e democratico per amico di tutti, perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni, fatto di nebbia, pieno di sembrare, ricolmo di nani, ballerine e canzoni.

0: nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e sarà

Ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossero.

0: siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le nostre stanze e le brucia. La storia da torto, da ragione, la storia siamo noi.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
2: Questa domenica in settembre

Signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

Ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

0: Tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
0: Con tutto l'amore che posso.

stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

bellezza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente.

mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

le notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

やったってらりったってらやってらってらった。Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

questa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera,

costato. Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando.

Ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva

storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

0: Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Stasera.

ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato la sigla, si trattava The Fallen Angel degli Iron Maiden, che annuncia una nuova puntata della storia del rock, sempre all'ascolto di Radio Bachita Web. Chi vi parla è Marco Cerbi. Siamo anche stasera sulla pagina Facebook di Radio Bachita, mentre il dispositivo Alexa, non so perché, ma da alcuni giorni non funziona. Se avete l'applicazione o se non ce l'avete scaricatela, quella invece funziona benissimo, come funzionano tutti gli altri tutte le altre piattaforme da cui è possibile accedere a Radio Bachita Web. Dicevamo, storia del rock, presente quasi ogni martedì, e siamo ancora sul filone della hard e heavy rock. La settimana scorsa abbiamo parlato dei Queen, questa sera iniziamo invece a parlare di Meat Loaf, un energumeno prestato al rock che ha avuto anche un discreto successo durante la sua carriera. Ma andiamo, cominciamo dall'inizio. Dalla sua pubblicazione alla fine del 1977, l'album Bat Out of Hell di Meat Loaf è diventato uno dei maggiori bestseller della storia del rock. Con i suoi testi studiati e particolari, che raccontano dell'eterna lotta tra le forze del bene e quella del male, quell'album ha presentato al mondo i talenti di due personaggi estremamente individualisti: il cantante Marvin Lee Adey, in arte Meat Loaf, e il suo mecenate, l'autore di canzoni Jim Steinman. I due si incontrano nel 1974 in occasione di un'audizione per il ruolo di cantante solista in una commedia musicale. More Than You Deserve, scritta da Jim Steinman. Meat Loaf, nato nel 74 a Dallas, nel Texas, è un corpulento cantante che fa il suo esordio nella seconda metà degli anni 60 con una band, i Popcorn Blizzard, che riesce ad assicurarsi contratti in tutta la California come supporter per i concerti dei gruppi e artisti famosi come gli Who, Johnny e Edgar Winter e Ted Nugent. Il cantante, soprannominato Meat Loaf, che significa polpettone, come un famoso allenatore di football americano, è però diviso tra due passioni: il rock e la commedia musicale. Nel 1971 incide uno sfortunato album insieme alla cantante Stoney, contemporaneamente e alle prese con le recite di Air. Un anno dopo viene di nuovo coinvolto in un'altra commedia musicale, Rainbow in New York, e finalmente incontra Steinman nel 1974, dando una spinta decisiva alla sua carriera, uno di quegli incontri che ti cambiano la vita, come si suol dire. Steinman, cantante pure lui, è alla ricerca di una voce che lo possa sostituire nella sua nuova commedia musicale, visto che una bicicletta gli ha fracassato il naso in un incidente. Meat Loaf è tra i candidati. Immediatamente Steinman rimane affascinato dalla presenza fisica e dalla potente e melodrammatica voce del cantante. Questo ragazzo è la mia voce, dovrebbe cantare in un'opera rock wagneriana. Questo è, secondo la leggenda, il commento di Steinman. Comunque siano andate le cose, Meat Loaf si assicura quella scrittura e inizia a collaborare concretamente con Steinman stesso. Il primo passo nel 75 è la partecipazione del cantante alle riprese del film The Rocky Horror Picture Show, dove Meat Loaf interpreta la parte del teppista Eddie. Un anno dopo è il cantante solista nell'album di Ted Nugent Free For All, ma sono già in uno stadio avanzato le registrazioni per il suo vero, primo e importante album solista. Non c'è dubbio che molto del merito per la buona riuscita di Bat Out of Hell vada a Jim Steinman. È lui a costruire
calcolando al millesimo le atmosfere vincenti di All Revved Up White No Please to Go, una canzone sui primi struggimenti dello scienziale di Evan Ken White in pieno melodramma, e gli 8 minuti e mezzo di Paradise by the Dashboard Light. Quest'ultima è una vera saga amorosa al ritmo del rock and roll, un cortometraggio lungo una vita fatto di momenti felici, tensioni e tanto erotismo. I protagonisti sono Meat Loaf e la cantante Ellen Foley. La musica è suonata da Todd Rundgren, che è anche l'abile produttore del disco, Edgar Winter ed alcuni componenti della Street Band di Bruce Springsteen. Con un cast simile il successo è inevitabile. Bat Out of Hell è un'opera dall'incedere epico, non a caso i critici parleranno di rock wagneriano. La voce di Meat Loaf diventa un must per le giovani generazioni, nonostante il cantante abbia già 30 anni. E i suoi spettacoli dal vivo scatenano l'euforia. I giovani si riconoscono nella sua irruenza e nelle storie di Jim Steinman, una visione mitologica e violenta del sogno americano. Bene, ci fermiamo e andiamo ad ascoltare il primo disco di questo corpulento cantante rock, e lo facciamo, se si apre la pagina della musica, e ce l'abbiamo qua, e allora andiamo ad ascoltare questo brano di cui avevo parlato prima, All Revved Up White No Please to Go. Arriva il disco.

E abbiamo così ascoltato questa scoppiettante canzone di musica rock dal nostro Meatloaf. Continuiamo con la sua biografia musicale e se seguitiamo a raccontare le gesta. Nei 3 anni che seguono l'uscita del disco, Meatloaf è super impegnato in lunghi, estenuanti tour. Nel 1979 si sposa con Leslie Edmond, ex groupie di Jimi Hendrix, nella casa di Todd Rundgren, vicino a Woodstock. Il prete che li sposa ha 96 anni e alla colonna sonora provvede la cantante pop Carla Bonoff, che si cimenta in Here Come the Bride. È l'unico momento di pausa in un periodo di frenetica attività. Meatloaf trova anche il tempo di partecipare ad altri film, tra cui Rhodey di Alan Rudolph del 1980, un fiasco commerciale dove il cantante è affiancato da Debbie Harry dei Blondie. Intanto cresce l'attesa per un nuovo disco e il cantante si mette al lavoro. Iniziano però i guai. Lunghi tour hanno piegato la probabile resistenza di Meatloaf, che ha problemi con la voce, tanto gravi da costringere a rivolgersi a uno specialista per un'operazione alle corde vocali. Succede così che una buona parte del materiale preparato per il nuovo disco di Meatloaf esca invece a nome di Jim Steinman nel suo album del 81 Bad for Good. Anche se il corpulento cantante non è coinvolto, il disco è una logica estensione di Bat Out of Hell, eppure la copertina è nella stessa linea grafica mitologica. Bad for Good diventa un grande successo, anche se non clamoroso come quello di Meatloaf, e porta in classifica il singolo Rock and Roll Dream Come Trag, una canzone che sembra estratta di sana pianta da Bat Out of Hell. Dopo una lunga terapia di recupero, Meatloaf è pronto a riprendere il lavoro con Jim Steinman e il risultato è Dead Ranger. Ancora una volta Steinman ha scritto tutto il materiale, coproducendo il disco insieme a Jimmy Iovine, famoso per aver prodotto Tom Petty e Bruce Springsteen, e a Steve Galfas. L'attesa per questo nuovo album è grande, sia da parte dei fan che della critica, ed è viziata dall'enorme successo del disco precedente. Meatloaf, insomma, deve dimostrarsi all'altezza dell'esordio, garantendo che quella perfetta unione tra un ottimo produttore, un ispirato autore e un torrenziale cantante non sia stata solo un episodio fortunato. Il paragone tra i due dischi è inevitabile, anche se Dead Ranger manca del mordente di Bat of Hell, non è decisamente un epitaffio. Per le incisioni vengono chiamati ottimi musicisti Roy Beaton e Max Weinberg dalla E Street Band di Springsteen, Liberty DeVito della band di Bill Joy, Dave Johnston da quello di Elton John, con l'aggiunta della moglie di Meatloaf che duetta con lui in Peel Out, e la presenza nei cori di Ted Neal, famoso per la sua partecipazione al film Gesù Cristo e Superstar, e di Roy Dodd, che già aveva cantato con Steinman Rock and Roll Dream Come Trag. Inconsciamente o meno, Steinman e Meatloaf rinunciano all'approccio epico del precedente LP in favore di un'immediatezza più rock and roll. Una prova è Dead Ranger for Love, che come singolo conquista le posizioni alte delle classifiche grazie anche alla partecipazione di una Sex Share che duetta con Meatloaf sul disco e nel video promozionale. Bene, ci fermiamo per ascoltare un altro disco dell'artista nordamericano e lo facciamo andando ad ascoltare questo secondo disco che avevo selezionato per voi e che abbiamo appena citato. Si tratta di Dead Ranger for Love. Arriva.

Bene, abbiamo così ascoltato anche questo secondo disco di Metal Love, Did Hunger for Love. Continuiamo e chiudiamo con la storia di Meatloaf. Ho sbagliato a scriverla, non è metal ma meat. Bene, nel 1982 Meatloaf si presenta in concerto per la prima volta in Europa e riscuote enormi successi, soprattutto in Gran Bretagna e in Germania. Il culmine dello show è sempre Paradise by the Dashboard Light, una vera celebrazione rock and roll dove Meatloaf gigioneggia a fianco di una provocante ragazza che rappresenta l'oggetto proibito dei desideri sessuali di ogni adolescente. Gli elementi teatrali fanno diventare lo show uno dei più richiesti nel circuito rock e Meatloaf ne approfitta per tutto il 1983. Nell'aprile di quell'anno esce il terzo album del cantante, Midnight at the Lost and Found. Per la prima volta Jimmy Steinman non è coinvolto nell'operazione e la produzione è affidata a Tom Dowd, veterano della sala di incisione e famoso per aver lavorato con i Lynyrd Skynyrd e in molti dischi di Rod Stewart. Spariti anche i riferimenti mitologici nella grafica, la copertina riporta un ritratto del cantante in bianco e nero. La musica ha perso la grandeur produttiva dei dischi precedenti e si muove sul terreno del secco hard rock con riff di chitarra in bella evidenza. Questo cambiamento di rotta tuttavia non riscuote quel successo a cui Meatloaf era abituato. Uguale sorte anche di Bad Attitude, il nuovo album del 84, dove Steinman ritorna come autore di due brani. Solo in Gran Bretagna e in Germania il disco ha un enorme successo, trascinando in classifica anche il singolo Modern Girl, che adesso vi facciamo ascoltare. Sono questi i paesi che Meatloaf frequenta di più per i suoi concerti. In patria per lui ci sono solo guai, una causa intentata da Jimmy Steinman e una popolarità in progressivo e pauroso calo. Il nuovo disco del 86 viene inciso da Meatloaf in Germania per una nuova etichetta, la Arista. Il vecchio contratto con la CBS non era stato rinnovato. Si chiama Blind Before I Stop e pochi sono i brani originali scritti dal cantante, che preferisce proporre materiale altrui in chiave di rock duro. Anche Meatloaf, dopo un folgorante successo, sembra entrare nel dimenticatoio. Bene, ascoltiamo il brano appena accennato di Meatloaf. Si tratta di Modern Girl, dopodiché passeremo a parlare degli Styx. Rimanete con noi.

www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

E abbiamo così ascoltato l'ultimo disco di Meatloaf in scaletta. Si trattava di Modern Girl, ragazza moderna. Altra band del periodo heavy e hard rock. Si tratta degli Styx. Una trama semplice e amplificata, il ruolo guida attribuito, dicevamo, il ruolo guida attribuito alla chitarra, sono le coordinate essenziali del nuovo stile musicale a metà strada fra pop e il futuro heavy metal, che si afferma tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Per merito di gruppi come Grand Funk Railroad, Mountain e Blue Share. I maggiori esponenti di questa nuova ondata: Styx, Reo, Speedwagon, Foreigner, Journey, Toto, avevano già suonato a lungo negli anni precedenti la svolta, ma senza grande successo. I Reo, Speedwagon, formatesi nel 71, conquistano una discreta notorietà facendo da spalla a gruppi più famosi come Aerosmith e James Gang. Negli anni 70 arricchiscono il loro stile con melodie vocali spettacolari e passaggi strumentali piuttosto duri, arrivando al successo con l'album High Infidelity nel 1980. Gli Styx erano nati addirittura nei primi anni 60, ma solo nel 76, dopo molte peripezie, l'LP The Grand Illusion li trasforma in star internazionali. Fondati nel 76, i Foreigner invece affondano le loro radici nell'attività di Mike John, un musicista inglese vagabondo del rock che, approdato negli Stati Uniti, vi incontra Ian McDonald, altro veterano della scena rock britannica, aveva suonato nei primi formidabili King Crimson. Altrettanto prestigiosa è l'origine dei Journey: Greg Roll e Neil Sean avevano suonato con Carlos Santana. Ainsley Dunbar, esponente del blues britannico degli anni 60, era stato un batterista ricercato per la forza delle sue bacchette. Il suono dei Journey, dominato dai sintetizzatori, è calcolato al millesimo, fra la freschezza e la cura dei particolari tipica di quella generazione di musicisti, ha contribuito a rendere tutto fresco e gradevole al pubblico più giovane. Alla fine degli anni 60 il rock americano più spettacolare e commercialmente di successo è dominato da tre di questi gruppi: Foreigner, Journey e Styx, che riuniscono in tutt'uno godibilità, perfezione scenica, qualità artistica e commerciabilità ad alto livello. Proprio gli Styx offrono al pubblico un nuovo modo di intendere il rock, rivestendolo con trionfali sequenze, scenografie teatrali. Tutto ciò si trasforma in una lunga catena di dischi di platino venduti nel mercato americano. Meno bene vanno le cose nel resto del mondo, dove la loro popolarità non si è mai diffusa come avrebbero forse meritato. Le origini degli Styx affondano, vanno ricercate a Chicago nel 63, quando i fratelli Chuck e John Panozzo, bassista il primo, batterista il secondo, iniziano a suonare per divertimento con il tastierista e cantante Dennis DeYoung. Per 5 anni la musica rimane per loro soprattutto una grande passione da confinare nelle ore libere. Poi nel 68 entrano in scena i chitarristi James Young e John Kurevski. Il gruppo si fa chiamare Tradewind e inizia a suonare nell'area di Chicago. Non sono bravi e originari come Chicago, che proprio in quel periodo si affacciano sulla scena jazz rock americana, ma hanno voglia di migliorare e soprattutto sono sostenuti da una grande passione. Nel 1970 i musicisti, dopo aver cambiato il loro nome in Styx, firmano un'etichetta locale, la Wooden Nickel, e pubblicano il primo album, Styx,
promettente e ricco di idee, anche se realizzato in stretta economia. Il secondo disco, Styx 2, del 73, contiene il loro primo grande successo, la canzone Lady, che nel 75 scala la classifica dei singoli. Ma si tratta di un caso. Questo disco, infatti, come i successivi per la Wooden Nickel, The Serpent Is Rising e Man of Miracle 74, passano quasi inosservati. A questo punto viene deciso un cambiamento radicale. Nel 75 gli Styx passano alla prestigiosa etichetta AM e pubblica Equinox, che rappresenta una svolta sonora e artistica di assoluto livello qualitativo, grazie alla presenza di alcune canzoni fondamentali nella storia del gruppo, come Midnight Ride, Born for Adventure e la epica Sweet Madame Blues, che ancora oggi sono veri cavalli di battaglia nel repertorio. La situazione del chitarrista John Kurelesky con Tom Shev conferisce al gruppo un migliore assetto nell'organizzazione del suono e permette al cantante Dennis De Young di appoggiare la voce su trame chitarristiche più salde. Si sviluppa così anche quella caratteristica che sarà un punto di forza della band, la capacità di vocalizzare a più voci, realizzando momenti di trascinante spettacolarità sia in concerto che su disco. Pur percorrendo una strada differente, gli Styx contribuiscono a definire quel rock maturo e adulto che poi esploderà nel 79 come fenomeno commerciale di grande rilevanza con il successo del disco Breakfast in America dei Supertramp, cugini inglesi del gruppo di Chicago. Bene, ci fermiamo per andare ad ascoltare il primo disco degli Styx. L'abbiamo appena citato, era un loro grande successo, si tratta di Lady. No, Lady non c'è, ascoltiamo Deb.

E abbiamo così ascoltato questo secondo disco degli Styx dal titolo Beba, e proseguiamo e terminiamo con questa band nordamericana anch'essa. Nel 1977 finalmente la ruota della fortuna inizia a girare nel verso giusto, e con la pubblicazione dell'album The Grand Illusion il gruppo ottiene il meritato successo. Al pubblico di quegli anni piace la formula originale fatta di testi poetici, spesso malinconici, ed arrangiamenti a volte un po' gonfiati e spettacolari. E prima di applaudire gli Styx sono le grandi platee dell'America di provincia. La critica comunque non manca di punzecchiarli, accusandoli di eccessivo trionfalismo. Concerto dopo concerto gli Styx diventano protagonisti del circuito degli stadi. Il pubblico si fa sempre più numeroso, lo spettacolo di luci e di suoni sempre più imponente. Nell'album The Grand Illusion sono molte le canzoni memorabili: Miss America, Superstar, Castle Wall e quella Come Sail Away, che diventa in breve tempo un brano da top 10. Sull'onda del successo la band diventa assoluta protagonista del mercato, pubblicando ogni 12 mesi per 3 anni consecutivi un disco e ottenendo puntualmente un eccezionale riscontro nelle vendite. Peace of Height 78, caratterizzato da una maggiore attenzione alle soffici armonie vocali, e Cornerstone 79, più robusto nei suoni e nell'ispirazione, conquistano il riconoscimento di platino, mentre il singolo Baby, una romanticissima ballata che abbiamo appena ascoltato, arriva al primo posto in America e al sesto in Gran Bretagna. Primo grande successo degli Styx oltreoceano. Il decimo LP si intitola Paradise Theater 80, un concept album costruito sulla storia del teatro Paradise di Chicago. L'autore Dennis DeYoung usa questa storia come metafora per narrare il declino di certi ideali americani alla fine degli anni 60. Il teatro Paradise, infatti, costruito negli anni 30 allo scopo di ospitare nel modo migliore le più grandi manifestazioni artistiche di Chicago, secondo gli intendimenti della municipalità avrebbe dovuto durare per secoli e invece venne abbattuto nel 58. Come l'Apollo, anche quegli ideali progressisti così vivi negli Stati Uniti negli anni 60, alle soglie del decennio successivo erano già moribondi. Due singoli di questo album conquistano la top 10 in America: The Best of My Time, maestosa e imparentata con l'avvolgente melodia dei Queen, e Too Much Time of My Hand. Nell'83 vede la luce Killery Was Air, altro concept album nato anch'esso da un'idea di De Young. Questo disco racconta la storia di Kilroy, ultimo rocker sopravvissuto in una nazione, gli Stati Uniti del futuro, che ha dichiarato il rock illegale e imprigionato tutti i musicisti. Per promuovere il disco gli Styx realizzano un filmato di 11 minuti in cui sono loro stessi a recitare. Regista è quella Brian Gibson, che qualche anno prima aveva realizzato il film Breaking Glass. Nel 84 la band pubblica Cow in the Act, un doppio album registrato in concerto contenente tutti i gioielli di un gruppo che ha dato molto al rock di intrattenimento. Bene, e noi ci fermiamo per andare ad ascoltare un loro nuovo disco, e anche questo lo abbiamo citato, l'abbiamo appena citato. Si tratta di Come Sail Away di Styx.

E abbiamo così ascoltato l'ultimo disco degli Styx, Come Sail Away. E proseguiamo con la nostra storia del rock. Siamo quasi alla fine di questa trasmissione. Una breve e fugace presentazione dei Kansas, altro gruppo del periodo e di cui ascolteremo anche un disco. L'avventura dei Kansas inizia proprio nella capitale dello stato omonimo, Topeka. È in questa città, infatti, che all'inizio degli anni 60 il batterista Phil Hirt, il chitarrista Kerry Livegreen e il bassista Dave Hope, tre compagni di scuola, decisi a trasformare in un'attività seria la loro grande passione, la musica, formano un gruppo che chiamano appunto Kansas. Gli inizi non sono comunque facili e dopo qualche mese i ragazzi cambiano il nome del gruppo. Diventati White Clover, accolgono in formazione anche il violinista Robbie Steinhardt, una scelta controcorrente dato che il violino non è mai stato uno strumento ben visto in ambiente rock. Il chitarrista Richard Williams e Steve Walsh, tastiere. Concerto dopo concerto il gruppo migliora il proprio affiatamento, decide di riprendere il nome originario e si fa notare dal famoso

0: produttore Don Kirshner, che li mette sotto contratto per la sua etichetta e pubblica il loro primo album, Kansas, siamo nel 75, chiaramente influenzato dal rock sperimentale e progressivo proveniente dalla Gran Bretagna. Genesis e Yes soprattutto. Dopo Song for America 75 e Mass 76, nel 77 i Kansas confezionano il loro primo gran successo, Left to Overture, che usufruisce di un'ottima programmazione radio grazie all'impatto della canzone Carry on Wayward Song. Inizia così per il gruppo statunitense un periodo d'oro, soprattutto dal punto di vista commerciale. Point of Now, Return 77, True for the Show 78, Monolith 79, Audiovision 80, Vinyl Confession 82, Drastic Misure 83 e In the Spirit of Thing 89 sono tutti dischi che riscuotono un incredibile successo negli States. Bene, ed era questa la storia dei Kansas. Andiamo ad ascoltare un loro disco, dopodiché ci salutiamo perché la trasmissione termina qui. Andiamo dunque dai Kansas per andare ad ascoltare Carry on Wayward Son.
1: Ogni mattina la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio

Bene, ed era l'ultimo disco in scaletta, ce l'hanno proposto di Kansas, il brano si trovava Carry On Wayward Song. Finisce qui la storia del rock, edizione di questo martedì, e noi ritorneremo il prossimo martedì sempre alle 21:30. Possiamo far partire la sigla, si tratta degli Iron Maiden con The Fallen Angel, che chiude questo nostro incontro. Domani sera è mercoledì e come ogni mercoledì avrò il piacere di presentarvi quello che le canzoni non dicono, un dietro le quinte, gli aneddoti, le curiosità sui maggiori successi internazionali e italiani. Perché ho posposto italiani e internazionali? Perché in realtà i maggiori successi, ahimè, sono quelli internazionali e non italiani. Però qualche canzone italiana c'è pure, e di queste poche che ci sono vi racconterò i particolari per chi ha voglia di seguirmi. Buonanotte a tutti da Marco e da tutto lo staff di Radio Bachita Web. E adesso sigla.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Sonico. Dove sei?
1: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

0: miei DM.
1: Qualcosa da bere?
2: Fai tu.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Quanto ti costa abituarti a me, a quello che sono, a quello che sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me.